0: Scusi, è sua la macchina per il fuoco del contrafilo per fare gli accesi di una capota? La macchina appena aperta di un scotolo colorato dalle gomme rossa?
1: Ma va? È sua? Ma va?
0: Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pupa! Scusa!
0: C'è da spostare una macchina, venga